0: Radio Number One, le 4 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One. Ma quanto è piccolo.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Think I forgot to breathe. Did you forget?

0: si accende con noi. Benvenuti negli scombricolati del weekend, l'unico programma che mescola il meglio della settimana della combriccola, il peggio della sveglia mattutina e la colonna sonora giusta per il vostro weekend.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend.
0: Che cosa c'è adesso? No, non è tanto tromboscopo, perché l'abbiamo diviso, però lui parte.
4: Sì, lui comunque è prurigine.
5: Sì, c'è prurigine nell'aria, la sentiamo.
4: La prurigine bionda.
0: Oh, a prurigine. Allora, io inizierei dicendovi che il segno della settimana è il leone. Che i più fortunati in amore sono i gemelli e la bilancia, quindi arpannocchia, sei bilancia tu, no?
5: Sono bilancino, sì.
0: E i più favoriti sono ariete e leone e i più prudenti sono vergine e scorpione. E io e te, caro Sergio.
4: Ciao.
5: Siate prudenti, allora, mi raccomando.
0: Allora, segni buoni, ariete, settimana dinamica e produttiva, e energia da vendere, potresti ottenere una bella conferma sul lavoro. In amore, iniziative e passione. Gemelli, comunicazione al top, incontri, messaggi e nuove opportunità rendono questi giorni particolarmente vivaci, favoriti anche gli affari. Leone, il tuo momento continua, sicurezza e carisma ti permettono di conquistare l'attenzione degli altri, weekend ideale per amore e divertimento. Ultimo, bilancia, finalmente un po' di leggerezza, le relazioni migliorano e una questione rimasta in sospeso potrebbe trovare una soluzione
5: finalmente,
0: positiva.
5: Finalmente per i miei bilancini. Segni neutri, né buoni né cattivi. Quindi Toro, settimana senza grandi scossoni, meglio concentrarsi sulle cose concrete e non avere fretta di cambiare ciò che funziona. Cancro, sensibilità accentuata, ma anche qualche oscillazione d'umore. Hai capito? Attenzione, Manu. Sul lavoro procedi con calma, in amore evita di interpretare troppo le parole degli altri. Colpo di tosse. Sagittario, hai voglia di novità, non del tutto però arriverà immediatamente. Buone idee da coltivare, soprattutto nella seconda metà della settimana. Capricorno, altro segno neutro della settimana, responsabilità e impegni richiedono attenzione, non è una settimana negativa, ma dovrai organizzarti bene per non arrivare stanco al weekend. Mamma mia.
4: I segni più cattivelli, vergine, troppi pensieri e qualche imprevisto rischiano di farti perdere la pazienza. Cerca di non controllare ogni dettaglio, alcune cose si sistemeranno da sole, basta controllare tutto. Scorpione, possibili tensioni nelle relazioni, soprattutto quando senti di non essere ascoltato, meglio evitare provocazioni e discussioni inutili. Acquario, una settimana un po' dispersiva, potresti iniziare molte cose senza riuscire a portarle avanti tutte. Occhio anche alle spese impulsive. E poi Pesci, le emozioni potrebbero prendere il sopravvento sulla razionalità, evita decisioni importanti prese sul l'onda del momento e concediti più tempo per recuperare energie. Non ho fatto niente su d'estate.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Siete alla ricerca del lato divertente della vita? Avete trovato la trasmissione giusta. Preparatevi a esplorare il meglio della combriccola.
1: Manu, questo è Albenga. Se guardi bene c'è anche l'isola di Gallinara. Però meraviglia. Ti vogliamo bene.
2: Grazie.
1: Ti vogliamo bene.
2: Grazie, grazie.
1: Ti rompiamo il belino, ma ti vogliamo bene.
0: Ti rompiamo il belino, ma ti vogliamo bene. Però gli amici, per esempio, come i nostri amici ascoltatori, ti vogliono bene sempre. Come in quella situazione, sono due amici, si trovano al bar. Uno dice all'altro, ma ti vedo giù, e l'altro piange, piange. Ma cosa è successo? Sono andato al dottore, ho fatto la visita dal medico. E cosa ti ha detto? Mi ha detto che devo prendere pastiglie per tutta la vita. E vabbè, che sarà mai? Sì, nella confezione ce ne sono tre.

0: Tra poco sugli scombricolati, preparatevi a ridere con le nostre gag più divertenti della settimana. Non cambiate stazione.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
3: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è

0: Preparatevi alle risate, perché con il meglio della combriccola vi offriremo una boccata d'aria fresca.
1: Allora, prima di tutto, che bella questa idea di raccontare cosa lasciarci alle spalle. Io e il Beppe, buongiorno dalla vostra Marta, tutto piano, segretaria personale del Beppe, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
2: Un'altra bella coppia.
1: Mamma mia, che roba. Allora, noi quest'estate abbiamo fatto Milano, Brianza e Lago unite tutte assieme da questa marcia non competitiva che partiva da Macherio e arrivava fino a Bellano.
3: Ecco,
1: si chiamava Ma che Bellano.
3: Ma dai, per favore.
1: Sì, un sacco di gente partecipava, tutti in fila indiana. Vabbè, mentre per il settembre abbiamo delle iniziative milanesi per ritornare, per ripartire, una startup milanese, quindi dopo settimane di ristoranti, aperitivi, gelati, torna la spesa quotidiana. Per i primi giorni è previsto un supporto psicologico davanti al reparto dei detersivi e si chiama Compra Milano. Poi abbiamo fatto sì che ogni diritto avrà a disposizione 5 minuti al giorno per fissare il vuoto e chiedersi: ma siamo già a settembre? Che è stop a Milano. Esatto. Ma la più bella è questa grande iniziativa conclusiva, un momento collettivo in cui tutti i cittadini, guardando il calendario, dovranno dire: va bene, è finita, andiamo avanti. Riprendi Milano.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Oggi il nostro obiettivo è chiaro: farvi ridere. Preparatevi a immergervi nel meglio della settimana della combriccola.
1: Stavo ridendo, in realtà non c'è niente da ridere, ma ci avete fatto caso che tutte le estati esce qualche notizia di qualcuno che si dimentica qualcun altro in autogrill? Cioè, sì, ma com'è possibile?
2: Questa però è clamorosa, perché erano in tre in macchina, non solo il papà di questo bambino di 10 anni che è stato lasciato in quest'area di servizio in Spagna, nella zona di Cáceres, ma c'era anche il fratellino di 7, che comunque, voglio dire, non ti accorgi che manca il fratellone.
1: E no, poi ma magari anche... se il bambino magari si è accorto, ma ha detto che bello,
2: fa finta
1: non c'è
2: di niente.
1: Più.
2: E l'amico di famiglia? E l'amico di famiglia dove lo vogliamo mettere? Pure, vabbè, boh, incredibile.
1: No, infatti è veramente strano.

0: siamo certo. tornati indietro. Gli altri hanno avuto un mezzo infarto, però io a mia discolpa non è una prima volta che lo lascio all'autogrill. Una volta l'ho dimenticato a Gardalandos, che è un paese qui in Spagna.
1: Vicino dalle nostre parti.
0: Sì, poi una volta l'ho lasciato a Disneylandos, che è un altro posto che c'è qua vicino. Certo, e l'altra volta all'autogrillos. Il problema è uno solo.
2: Quale?
0: Assomiglia troppo a mia suocera. È uguale, è uguale, è uguale. Ti viene voglia di dimenticarlo.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.

0: La settimana è finita, ma lo spirito scombriccolato non va mai in pausa. Tra poco, il meglio del nostro delirio. Tornano gli scombriccolati del weekend.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
3: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
4: Egidio Ada.
5: Presente.
6: Del Bufalo Giano.
7: Presente.
4: Tagliavini Roberta.
8: Presente.
6: Don Ghia Stefano.
9: Presente.
6: Che c'è da ridere?
4: Di Folchi Irene.
5: Presente.
6: Bellucci Federico.
7: Presente.
6: Come ho messo la sedia?
7: Ah, scusi.
6: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
10: È ora di tornare alle aste.
3: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
16: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
17: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: bricola solo il meglio della comicità sopravvive. Preparatevi a essere catturati da una rete di risate.
1: Qual è il vostro stato d'animo, insomma, quando vivete un matrimonio altrui? Allora, Sabrina Mantova ci scrive: ciao, per l'invito ad un matrimonio i due maroni sono per la busta da dover fare, per il resto è una bella festa, buona giornata.
2: Okay. Un'altra considerazione è quella di Gigetto, che dice praticamente, dov'è, eccolo qua, che dice praticamente che quando hai le gambe sotto il tavolo va bene tutto, nel senso l'importante è mangiare e bere. C'è anche il messaggio di Federico, ma lo devi leggere tu, Sergio, quello di Federico.
3: Buongiorno Cobricola, non amo vestirmi particolarmente elegante e mettermi giacca e cravatta, ma vivo i matrimoni come un momento di festa, allegria. Poi, se dovesse presentarsi sia da Spyro ad arrivare il ricevimento, non sarebbe niente male. Ciao da Federico.
2: Ciao Federico.
3: Invece,
2: grazie.
3: Io devo dirti una cosa, mi è capitata una stranezza in una villa bellissima. Hanno organizzato un catering. Secondo me, la peculiarità del catering non è l'abbondanza, cioè, ma la fluidità. Tu devi portare man mano, va avanti il pomeriggio, la sera, devi portare delle cose pian piano. Erano talmente lenti, ma talmente lenti.
1: Che eri già invitato un altro matrimonio.
3: No, da catering io l'ho ribattezzati catering. Perché non ce la facevo più, ma non puoi.
2: Stai aspettando ancora la frutta,
3: ma
2: praticamente.
3: Ero già alla frutta sull'antipasto.
4: La Cumbricola.
5: La Cumbricola.
4: La Cumbricola. Gli scombriccolati del weekend.

0: E se avete bisogno di una pausa dalle preoccupazioni quotidiane, siete nel posto giusto. Il nostro obiettivo è regalarvi un sorriso.
1: Buongiorno Combricola. Sergio, sai qual è il colmo per un tifoso della Juventus? Avere ancora la televisione in bianco e nero. Ciao Federico.
2: Scusa, era un po' veloce. Federico andrebbe ascoltato a velocità, a velocità sua. Per cui rifacciamo. Così.
0: Via. Senti.
1: Buongiorno Combricola. Sergio, sai qual è il colmo per un tifoso della Juventus? Avere ancora la televisione in bianco e nero. Ciao Federico.
3: No, questa mi è piaciuta, è come quell'altra barzelletta. No, non la racconto perché Federico ha il suo stile e ognuno c'ha il suo. Un tizio è al semaforo dietro.
2: Come arriva... non la racconta.
3: No, non la racconto con la sua voce. Con la sua voce. Okay. Arriva dietro di lui l'auto dei carabinieri. Porca miseria, lui anche se è rosso parte la polizia, lo insegue, gira a destra, gira a sinistra, lui va sempre più veloce, la polizia sempre più veloce, a un certo punto gli tagliano la strada, ferma, dice ma lei perché è scappato? Guardi, le dico la verità, 2 anni fa mia moglie è scappata con un carabiniere, temevo me la volesse restituire.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: prossimamente sugli scombricolati le storie più divertenti. Preparatevi al divertimento.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono le 7:58 minuti.
1: Ascolta i podcast di Radio Number One.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
1: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.

One, questa è Radio Number One con la migliore musica del presente, del passato e anche con gli artisti che animeranno il nostro futuro. Sabato 5 settembre 2026, signore e signori, io vi porto di nuovo in Italia dopo aver parlato un pochettino di estero attraverso il nostro notiziario, perché è successa una cosa che vi giuro, io quando l'ho vista non ho avuto una reazione del tipo ma non è vero, cioè mi sono messo a ridere, perché questo è il paese dove le barzellette diventano realtà. Allora, è stato fatto un accertamento per un iter burocratico di un appartamento specifico nel nostro paese e è stato riscontrato che una persona non abbia pagato l'IRPEF per una quota di 345 euro. Il problema è che questa persona ha 8 anni. Sì, è il figlio di una coppia che non ha pagato l'IRPEF di 345 euro. Ovviamente è stato presentato il ricorso.

su Radio Number One, 16 e 13 minuti, bentrovati da Alvise Salerno. Allora, abbiamo parlato di questa notizia, di questo bambino di 8 anni che è finito nel mirino del fisco per non aver pagato, cioè, fa ridere anche soltanto a rileggerla sta roba, per non aver pagato 345 euro di IRPEF. Ovviamente stiamo parlando di una situazione legata a degli errori burocratici, però il fatto stesso che siano nati questi errori burocratici con protagonista un bambino di 8 anni, a prescindere dal fatto che sia una roba basata su un errore, fa ridere. Comunque fa ridere, ma fa ancora più ridere il fatto che, cioè, se volessimo ipotizzare una situazione futura, allora sappiate che c'è questa manovra di bilancio che adesso verrà discussa, come sempre, come ogni anno, e c'è anche questa ipotesi del taglio dell'IRPEF per i redditi bassi fino a 220 euro di risparmi. Quindi, facendo i conti, questo bambino, se approvano questo taglio dell'IRPEF, non dovrebbe pagare 345 euro. No, dite al fisco che magari gli fa arrivare una lettera con una cifra inferiore, perché sarebbero 120 euro, sempre meglio di 345. A 8 anni si possono pagare.

0: Elena Gomez, Benny Blanco, i due sposini di questo 2026 con la loro Sunset Boulevard su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
0: Ehi là!
2: Ciao amore, ma dove sei?
0: In macchina.
2: Da solo?
0: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi.
4: Le donne al volante.
5: Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

10 di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 10, Genova Ventimiglia, dove vi avevamo già raccontato, e lo ribadiamo perché purtroppo non è cambiata la situazione, che a causa di un incidente si sono create delle code tra la A7 Milano-Genova e Genova Pegli in direzione di Ventimiglia. Sulla A50 tangenziale ovest, veicolo in panne che sta causando dei disagi tra la A7 e la SP59 Vigevanese Vecchia-Trezzano in direzione della A8. Andiamo avanti adesso con la A4 nel tratto Milano-Brescia, dove le code sono tra Sesto San Giovanni, Viale Zara e Viale Monteceneri all'incrocio con Viale Certosa in direzione di Torino, mentre invece ancora aggiornamenti che arrivano dalla A50, dove le code sono tra la SS35 dei Giovi, Pavia, Rozzano, Assago e la SP59, sempre Trezzano in direzione della A8. Andiamo adesso sulla A1 Milano-Bologna, dove le code sono tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano, mentre invece sulla A14 traffico allo svincolo di Bologna-Casalecchio. Adesso A51 con code allo svincolo della SP208 Carugate Brugherio Nord in direzione di Lecco, e chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con un incidente da segnalare sulla 9, Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Como Centro in direzione di Lainate. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Tanti disagi, tante code in questo momento nelle autostrade italiane. Che bei tempi che erano quelli di 2 settimane fa, quando tutti erano in vacanza, le macchine erano ferme e gli annunci sui disagi autostradali praticamente non esistevano. Adesso sono tornati, speriamo che le cose possano migliorare. Rallegriamo questi minuti con gli Another 54 Ultra, Talk to You.

Talk to You, una delle canzoni di questa estate che abbiamo riascoltato qui su Radio Number One. Signore e signori, è arrivato il momento di aprire, come sempre capitava nella scorsa stagione, continuiamo con questo nostro appuntamento, alle 4:30 più o meno 16:30 si apre la nostra parentesi legata al clima, al meteo, a quello che succederà nelle prossime ore sui cieli italiani. E quello che bisogna sottolineare è quello che già sappiamo, cioè che purtroppo questa ondata di calore continuerà ancora per un bel po', addirittura gli esperti dicono che El Niño potrebbe continuare, perdurare fino addirittura a febbraio, se non addirittura a marzo, e quindi ondate di calore persistenti anche nel periodo invernale. Però ecco, basandoci sui prossimi giorni, quello che possiamo dire è che non ci saranno piogge, soltanto un paio di nubi, ci saranno delle piogge solo ed esclusivamente nella giornata di mercoledì e tra l'altro non tutto il giorno, quindi ovviamente è una situazione in divenire, però a quanto pare mercoledì sarà la giornata in questo momento che ci permetterà di rinfrescare un pochettino la situazione. Per il resto, temperature sopra i 30 gradi anche per la prossima settimana. Prepariamoci e incrociamo le dita. Arriva Dua Lipa!

Buon vento è stata la dedica di Jovanotti e Alfa nel corso di questa estate 2026, una dedica che abbiamo sentito costantemente anche qui su Radio Number One e che vi abbiamo riproposto anche in questo sabato 5 settembre alle 16.35. Ben ritrovati da Alvise Salerno, iniziamo a vedere anche cosa succede nel mondo dello sport, fermo restando che poi ci saranno ulteriori aggiornamenti perché alle 5 si ricomincerà con gli italiani allo US Open, quindi parlando di tennis, però in questo momento si sta giocando la partita tra Fiorentina e Torino con la Viola che sta vincendo 1-0 e se dovesse confermarsi questo risultato, sono arrivati al 71esimo di gioco, sarebbe la prima vittoria della Fiorentina in campionato quest'anno con gol di Pellegrino, dell'argentino Pellegrino. Per il Torino invece continuerebbe il periodo di crisi che è iniziato già ancora prima del campionato e che si sta protraendo anche adesso. Si è giocata già la partita Genoa-Como con il Como che ha vinto 4-1 e il Como si conferma come una delle grandi candidate ai vertici della classifica di quest'anno nella nostra Serie A. Arrivano le

0: Eh. Runway, Lady Gaga, Deci su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
9: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
10: Ma sarà come da tradizione?
11: Meglio andare ad assaggiare.
8: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
12: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
13: Oi, oi.
12: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

di Skin quando si prese una pausa dagli Scancanensi, dal suo progetto della band, e si chiama Trashed. Era il giugno del 2003, stavo dicendo del 1993, no, del 2003, quindi stiamo parlando di 23 anni fa adesso, per essere precisi 23 anni fa e 3 mesi, e Skin decideva di pubblicare questo singolo Trashed, che poi è stato inserito nel suo album solista, che è stato chiamato Flesh Wounds, quindi un album bello ricco. C'era pure Faithfulness, che è stata un'altra canzone storica della carriera solista di Skin, che poi è continuata, c'è stato un altro album e lei ne ha fatti due da solista. L'altro si chiamava Fake Chemical State ed è stato pubblicato a distanza di 3 anni. Poi in realtà il progetto Scancanensi è ritornato e ha vissuto una nuova fase che ancora oggi continua con tanti concerti, incluso anche il nostro paese. A proposito di concerti, arriverà nel 2027 a San Siro lei, Karol G.

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One, le 17 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Lorena Isceri è stata uccisa sull'autostrada A1 dall'ex compagno. Il padre Franco in un video appello chiede al governo di potenziare centri antiviolenza e interventi nelle scuole. La Poelcan ha smentito ogni legame con il caso Epstein, dichiarando di averlo incontrato solo due volte dopo che un congressman americano aveva associato i loro nomi. Il presidente russo Putin ha ordinato una tregua di 3 giorni su Kiev, mentre inviati di Donald Trump sono atterrati a Mosca per discutere una proposta di pace per il conflitto in Ucraina. Un passeggero su un volo American Airlines ha tentato di strangolare il vicino dopo aver insultato in modo razzista un hostess. È stato immobilizzato con del nastro adesivo e il volo è atterrato in emergenza. Una chiazza di gasolio di 28 km ha invaso il naviglio di Milano, raggiungendo anche la Darsena e mettendo in pericolo tutta la fauna circostante. Sono state installate 7 barriere di contenimento. Per il momento è tutto, buona continuazione.
1: Weekend number one.

La nostra quarta ora insieme si apre con Moving to the Sun, anche questa canzone che in estate ha fatto benissimo, è stata ascoltata e straascoltata anche qui adesso su Radio Number One alle 17:04 minuti. Ben trovati da Albis e Salerno, ancora una sessantina di minuti più o meno da passare insieme, qualcosina meno, ma comunque siamo lì. Continuiamo con la nostra pagina sportiva, la riapriamo dopo averla già iniziata ad esplorare circa una mezz'oretta fa, perché tra poco scenderanno in campo Flavio Cobolli e anche Luciano Darderi per quel che riguarda il terzo turno degli US Open. Ne sono rimasti solo loro due come italiani e si giocheranno per l'appunto l'accesso alla seconda settimana degli US Open, che ormai è diventata quasi una costante per i nostri atleti del tennis italiani. Però ecco, speriamo almeno uno dei due, speriamo che possa centrare questo risultato, magari chi lo sa tutti e due, non sarebbe neanche male. Mentre invece per quel che riguarda la Serie A, avevamo detto che la Fiorentina stava vincendo, perfetto, ha perso 2-1 in casa contro il Torino. Notte fonda per la Viola, purtroppo.

Material Lover, la canzone di Sienna Spyro, artista presente con due pezzi in questo appuntamento Play One. Il primo l'abbiamo ascoltato alla numero 38 e adesso la seconda canzone con Material Lover alla numero 27. Dalla Gran Bretagna con Sienna Spyro agli Stati Uniti d'America con Bruno Mars, pronto a cantarci Oh My Soul, numero 26.

Oh My Soul, la canzone di Peter Jen Hernandez da Honolulu, classe 1985, lo conosciamo molto bene, lui è Bruno Mars, appena sentito qui su Radio Number One, alla posizione alla numero 26 della nostra classifica, la Play One, in onda ogni sabato dalle 18 alle 21. E adesso una ex numero 1 della Play One di Bausa dalla Norvegia con Magnetic, numero 25.

0: Tra le più forti dell'estate 2026, Magnetic del gruppo norvegese di Bausa. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni sabato sera dalle 18 alle 21, le 40 più trasmesse della settimana. Piccolo break e tra pochissimo torneremo negli States con il giovanissimo Somber alla numero 24 e My Body Is Ready.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Wow, wow, Wes.
1: Radio Number One Meteo.
2: Amici di Radio Number One, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con la persistenza dell'anticiclone africano su tutto il nostro territorio, dunque anche al centro-nord. Garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato, dove i cieli saranno sereni e tersi, solo verso sera qualche nuvola in più sulle zone montuose del nord Italia, ma comunque con assenza di fenomeni. Il caldo si farà sentire, le temperature massime più elevate si registreranno sulla bassa Valpadana e nelle aree interne del centro Italia, con picchi localmente fino ai 35-36 gradi, qualche grado in meno sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: trasmessi della settimana.
1: Bentornati nella classifica di Radio Number One, benvenuti e benvenute nella Play One. Ci sono le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Tempo di ascoltare insieme a voi la numero 24 con Somber, giovanissimo artista americano. La sua nuova canzone è My Body Is Ready.

My Body Is Ready, il giovanissimo artista americano Somber, sentito qui su Radio Number One, che ha scritto riguardo al significato del brano sui propri social network, dicendo: spero che questa canzone possa assumere significati diversi a seconda delle persone. Può essere interpretata come una metafora, oppure può essere presa alla lettera come una descrizione di come ho percepito il mio corpo per tutta la vita. Era Somber alla numero 24 della Play One, che continua con Madame e Mama Non Mama, numero 23. Facciamo mamma.

Mamma non mama, chissà quante volte se lo saranno chiesti i ragazzi e le ragazze durante l'estate 2026 con questi strani amori che vanno e vengono. Ce l'ha cantata Madame, singolo tra l'altro pubblicato alcuni mesi fa il 19 giugno come primo estratto dalla riedizione digitale del terzo album in studio Disincanto ed era la numero 23 della Play One. Non abbiamo punti di riferimento, andiamo avanti con la nostra classifica, visto che siamo stati in vacanza per un mese, non ci sono entrate, uscite, chissà chi ci sarà alla numero 1, lo scopriremo tra poco, anche perché adesso c'è la numero 22 da ascoltare, il disco Relax firmato Jungle intitolata The Wave.

Il disco relax dei ragazzi inglesi Tom e Josh from London, Jungle con The Wave, oggi al numero 22, altra canzone che per un paio di settimane trovammo alla numero 1 qualche tempo fa della nostra classifica. E adesso la numero 21 della Play One con Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

È un canto d'amore quello cantato da Angelina Mango. In questo progetto presente anche Marco Mengoni, oggi alla numero 21, la loro canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Tempo di muovere il piedino, lo facciamo grazie a Madonna, alla numero 20, Dance Theory.

0: Hysteria. Abbiamo ballato con la nuova canzone di Madonna uscita all'incirca un paio di mesi fa, era il 10 luglio 2026 come terzo estratto dal 15° album in studio della cantante Confessions 2, tra l'altro questo brano contiene un'interpolazione di Walk on the Wild Side del cantautore statunitense Lou Reed. Siete su Radio Number One con Hysteria, siamo arrivati al giro di boa, piccolo break, tra pochissimo nella Play One Olivia Dean alla 19 con Baby Steps.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
7: Oi, oi.
6: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Il sabato sera di Radio Number One con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Bentornati e bentornate nella Play One. C'è la numero 19 da ascoltare con Olivia Dean e Baby Steps.

Dall'album The Art of Loving, Baby Steps, il singolo della cantautrice britannica Olivia Dean, appena sentito qui su Radio Number One, alla numero 19 della nostra classifica. E alla 18 la nuova canzone di Ira Starr e Peggy Gou intitolata Woman.

Woman, il singolo della DJ e produttrice sudcoreana Peggy Gou, realizzato in collaborazione con la cantante nigeriana Ayra Starr, canzone pubblicata lo scorso 26 giugno, sentita qui su Radio Number One alla numero 18 delle 40 più trasmesse della settimana. Subito alla 17 c'è Francesco Gabbani con Summer Funk.

Tra le più trasmesse durante l'estate 2026 Summer Funk di Francesco Gabbani, oggi alla numero 17 della nostra classifica ufficiale. Ci stiamo dirigendo lentamente verso la top 10 che arriverà tra poco. Subito la numero 16, tornano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

Anche in quest'estate loro non sono mancati, hanno fatto sentire la presenza, ce l'hanno fatta cantare, ricantare tantissime volte. Sorry, scusa, lo sento. La canzone è quella dei Pinguini Tattici Nucleari, oggi alla numero 16 della Play One.

0: Meno di un amante, less than lover, ce l'ha cantata Jenny. Siete su Radio Number One e questa è un'altra canzone candidata ad entrare a far parte, forse la settimana prossima, di un nuovo appuntamento Play One. Tra pochissimo la terza ora dedicata alla nostra classifica, arriverà la top 10, ma prima di entrare nelle prime 10 ripartiremo naturalmente da Tommaso Paradiso alla 15 con Agitare Coca-Cola.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.

0: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One, sono le 20.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
2: Play One.
1: I brani più trasmessi della settimana.

Agitare Coca-Cola, un altro pezzo forte dell'estate 2026, canzone cantata da Tommaso Paradiso, sentito qui su Radio Number One, che come ogni sabato a quest'ora ospita le 40 più trasmesse della settimana, e con Tommaso Paradiso apriamo il sipario alla terza ora dedicata alla Play One. Ci stiamo avvicinando lentamente alla top 10, tra poco scopriremo anche la numero 1 delle 40 più suonate da Radio Number One durante questa settimana, ma prima di fare questo c'è la numero 14 con You Know There from Holland, told to you.

Talk to You, tra le canzoni più forti dell'estate 2026, anche questa firmata Another, DJ producer olandesi, oggi alla numero 14 della nostra classifica. E alla 13, Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ascolta i podcast di Radio Number One.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
1: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Donne, è arrivato al bar.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla, eh?
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.